pozzi, li avvai no, cos mi smasin lozzi. E to li nervi si allut, che es recchi, se t'cas nu zur, nu sent jozzi. E it mi ne muini, ma jeta.